veient. Quanta alegria i quanta pena porto a dir. Tota una vida queda enrere per seguir. I avui corre per

Y adesso una balena, come come. Y adesso una balena, yeah. Radio Olimpiadas.